per ricordarmi di te, della tua bocca di maggio. Non era un gioco, ma credimi,

sono salito sul treno ed ho pensato che un giorno magari ti incontrerò senza più niente tra noi.

è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

adesso avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni copia cerchio va. Già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'asfalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella, colla rossa va seconda, colla smorta fermo sta. Vi